0: Io ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio.

0: che quel franco sangue nel senti ferme ancor.
1: No, no, non è colpevo, chi serve a patria onor, ma tutte modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: Ah, lo sperare,
1: già

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

passati more ormai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera.

Così, così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete,

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mandò, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mandò, scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si tragga Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggambersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: alma mia lissum più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor.

0: si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in
0: coro, abbandoni,
1: tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara, non è.
1: A proteggere, sì. Il carmagnolo, sì. Animo bello.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio, racchiudi in corpo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir